0: Dopo che mi lascio, sei...
1: Così.
2: Two four three Sherman Ave, Cromwell.
0: We see that.